rossa, la terra delle colline, rossa di ferro e sudore, e non c'è acqua che le bagna, e non c'è fiume dentro al cuore della gente.

stanca, la gente delle colline, stanca la terra di aspettare questa pioggia.